scolata in 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata su di sino, su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?